0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v breznu delala, auto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša tudi za